like potato, and I like potato. You like tomato, I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole

zan, pa pa pa do di do di, pa zan zan, ba do ba di ba ba do di do zan, ba ba ba di ba ba do di do di. Yes, man, if I remember this evening. Yeah, up the lazy river.